Adedokun Ajose laaro yi sa lucky lo nbe ni di ero o Okedo wi do work I dinobu Ajose gege bi

sere fun elese o tun sere fe nti ogudese a fun nti o mo yi ni a se lore a tun fe nti wo yi na lore o je ro ni ile kan e ma ro ba dura yin lo gbe yin di bayi o ki n sadura ta jo n gba o ki n sope wa o wo lon ninu anu e ni o